0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromotele visionato grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alleva all'iniclicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semelino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sientami.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

sta dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore,

Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me, senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò

E troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Oh, ciao Claudio, ci sei anche tu? Vieni che ti presento una persona. Questa è Marina.
2: Piacere, Marina.
3: Piacere, Claudio. Ti stai divertendo?
2: Ma non troppo, non conosco quasi nessuno qui.
3: Se vuoi ti presento a tutti gli altri.
2: No, non importa, sto bene qui.
3: Tu ce l'hai un amore?
2: Un amore? Un amore l'ho avuto tanto tempo fa.
3: E adesso non ce l'hai più.

0: de La Musique Magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Vorrei cantare la mia ultima canzone, qualche cosa di più.

0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.

0: E quando ti guardo non sai cosa voglio da te. Ah, e quando mi guardi non so cosa tu vuoi da me.
1: Ακούτε, Radio Gamma.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Però, bella ciao, ma nella versione originale, cioè la canzone è nata come canto delle mondine, è una canzone di tutte le mondine, e quindi questa canzone ha più di 100 anni. Dopo è diventata, ha avuto un'altra versione, ma la versione originale è questa, cioè l'edizione delle mondine.
2: Allora, bella ciao.
1: Grazie.

0: dire, anche per Mirko, vediamo quanto ha votato la giuria dei giornalisti. Grazie. 25 punti.
1: Grazie.
0: Prego, ciao.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui.

0: che tornerai, perché tu soffri così come me. Dovunque sarai, ti seguirà il mio amore. Ricordo.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

cambiata, dimagrita, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi sapere tutta la verità, mi manchi. A volte giù, se ci pensi, non mi sembra vero. Ti fa bella l'amore. Non ti serve quella roba in viso, dammi retta. Coi tuoi anni

la bella, l'amore, l'espressione della tua prova misteriosa, la dolcezza con la quale ti sei arresa.

perciò condannato, 20 anni in prigione a marcire, però adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprire. Nel buio Michele se n'è andato sapendo che a te

È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luce.

0: che hai se mi tocchi.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Yeah, please.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.